0: slobodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Penso più sogno così, non ricordi mai più. Mi dimicevo le mani e la faccia di blu.